ginamuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to pass rob obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo